quan se sent aquesta base. Però boníssim! Fioco Afilito! Boníssima, terrible, impressionant! Va per vosaltres!